che non vuoi allora sia mi ya no hai allegria la speranza mia segreta ma todo pasa todo

le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.